0: fatta, che lo sapri uno strucore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bel in guerra,

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un elicottero.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le note là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

e ti baciavom forte forte con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

Tocco un affitto vicino una carezza ai mio dio me bionde. Come sapevo che conte erano e tostonde. Come sapevo che stava curati ai porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

e lavora, apris agli animali. A Vinestre la barda e dai fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta, ed è un sidelluccio.

y Murachi yendo a stanza a mis marido y un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'Altecine entra nel mio petto e mi porta lontano, lontano. E sto entro dietro.

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata e giunta

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa mea nasci un bel amore.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente.

jam gust amaru, jamo vecchia storia. Tu e radio ma baru, con cunobi vittoria. E chi m'imparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

difendaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

una vita per tutti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

0: Adieu. Adieu.
1: Courtiga Radio, a Radio Musica di Curtis. Courtiga Radio, in Puttivecchio, 106.4.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Corsica Radio à Porto Vecchio, 106.4.
2: Un po' come vai, mi pare appena stanco.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Asento sa scarpada di un dia m'abbaciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in ossa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità scuassa.

l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto alti appena ammonto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sinceri.

con tua barba ria e ascimizia i lumi, in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

0: Actu, podcast, émission directe. Retrouvez votre radio sur corsicaradio.fr.
1: All'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

C'era Ceceu, Capradiu, Purgo e Sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro, Antonio di Ugaffè, Zupiti, Arrino, Tiasi, Polo, Matteo, Memme, Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro, Calabrano e Zalivia, Baracheda.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.